sottofondo. Sentite in sottofondo. Sentite in sottofondo. Sentite in sottofondo.